0: One Nights.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è

cerchi. È qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio number one, le 5.
2: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
2: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
2: Su Radio Number One.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

abbia molto. Allora, Angelina Mango con Marco Mengoni, siamo partiti così con un canto d'amore, canzone bellissima, delicatissima, anche molto triste se uno l'ascolta con attenzione. Abbiamo aperto così il nostro appuntamento con Summer One di questa mattina, Manuela Doriani, Danny Nardi insieme, un sacco di cose da raccontare. Allora, io ve lo do il numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, il 393 444 0444, è assolutamente facoltativo. Siamo in vacanza, se siete anche voi già svegli magari per affrontare una giornata di lavoro, avete voglia di sfogarvi in qualche maniera, il nostro WhatsApp c'è, però è assolutamente facoltativo. Non vi chiediamo delle performance in giornata come queste, non useremo mai. Mi immagino che per quelli che sono in vacanza non ci sia magari voglia di fare cose, per quelli che non sono in vacanza ci sia una buona dose di arrabbiatura di base, insomma, così di rosicamento di base, che magari vi porta a non aver voglia di comunicare. Allora, racconteremo un sacco di cose nel corso di queste tre ore che passeremo insieme, anche perché una cosa che mi diverte molto della settimana di Ferragosto, comunque dell'estate, quando arriva il caldo così violento, è che la gente impazzisce e fa cose strane, e quindi diciamo che gli argomenti non mancano mai, no? Ci siamo lasciati venerdì con gente che si traveste, vigile urbano che si traveste da cespuglio per multare gli automobilisti, matto in Galles che si traveste da morte e si mette sul tetto del palazzo di fronte ad un ospedale, ce n'erano altri tre che si sono vestiti da orsi per rigare la macchina e fregare l'assicurazione, insomma gente strana che fa cose strane, e ne ho trovate un po' di cose strane da raccontarvi nel corso di questa mattinata. C'è la musica di Radio Number One che prosegue con Simple Plan, Sean Paul. Ritorniamo indietro di qualche anno, era il 2012, quando ci regalavano questa Summer Paradise.

0: mai più. C'è anche Noemi su Radio Number One nel nostro Summer One. Era tu, cosa fai questa sera? Insieme a Manuela Doriani, Danny Nardi, ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi lavora, soprattutto un buongiorno speciale a quelli che sono in vacanza, che se la stanno godendo, se la stanno divertendo. Cosa ci fate già svegli a quest'ora? Cioè io sono le 7 e 16 minuti, io quando sono in vacanza ma to che mi sveglio alle 7 e un quarto, cioè ma dai. E però magari l'abitudine durante l'anno, che insomma c'è, il nostro bioritmo è tarato su certi orari. Allora, al 393 4440444, al contrario delle mie più rose aspettative, sono arrivati dei messaggi. Volevo salutare una nostra ascoltatrice che scrive: buongiorno Manuela, meno male che ci siete voi che mi fate compagnia. Anche in questi giorni c'è tanta gente che va o è già in vacanza, ma io devo lavorare e le ferie non le ho. Lo so, è un triste destino che ci accomuna, mia cara. Però vabbè, saremo qui a cianciare, parlare di cose, ascoltare musica, insomma, poteva andarci peggio.
1: Buongiorno Manu, al massimo bevo una birra zero.
0: Non ci può essere un ascoltatore della Combriccola che beve la birra zero, non è possibile, ti dobbiamo traviare in qualche maniera. Beh, comunque le 7:15 del mattino per la birra bar a bere è presto anche per noi, dai, magari ti rifarai durante il corso della giornata. Questa è Radio Number One, c'è Taylor Swift in arrivo con Is It Over Now, che è anche la sua nuova canzone, c'è cioè un nuovo singolo, ne stanno uscendo una via l'altra, sono una più carina dell'altra le canzoni che compongono questo suo album, che è, insomma, ha già battuto il record su record, amato dai suoi fans, sparsi quella per il mondo che la adorano, ed è giusto che sia così. Is It Over Now, Radio Number One.

0: It Over Now, si chiama così questa canzone di Taylor Swift. Sono le 7:20, questa è Radio Number One, il Summer One. Come vi ho anticipato, c'è Danny Nardi che è pronto per darci un sacco di informazioni utilissime. Tra poco arrivano quelle sulla viabilità.
1: Summer One.
2: La combriccola vuole sentire la tua voce. Manda WhatsApp al 393-444-0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione. La musica che cerchi è qui.

0: Number one. Viabilità.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al traffico sulla 13 Bologna-Padova, code tra Bologna-Arcoveggio e allacciamento a 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, A4 Venezia-Trieste, traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione Trieste, A4 Milano-Brescia, code a tratti tra barriera di Milano Est, svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino, A1 raccordo tangenziale Est di Milano, code per traffico tra allacciamento A1 Milano-Napoli, la tangenziale Est in direzione tangenziale Est di Milano, A1 diramazione Roma Roma Sud, code tra svincolo Torre 9 e allacciamento a 90 in direzione Grande Raccordo Anulare. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: somber a quest'ora. È la morte sua, come il cacio sui maccheroni. Si chiama Potential, questa bella canzone che abbiamo ascoltato di Somber appunto su Radio Number One. Sono le 7:29 ancora. Buongiorno, buenos dias. Da Manuela Doriani in diretta fino alle 10 con Danny Nardi in regia che ci accompagna con delle informazioni utilissime. Non c'è traffico da nessuna parte, mi dicevi.
1: No, da nessuna parte. Un pelino di traffico giusto a Bologna tra la tangenziale e il raccordo, ma...
0: Sì, un po' di rallentamenti, ma niente di che. Vabbè, meno male, insomma, significa che si sono già spostati tutti e che, insomma, hanno già raggiunto probabilmente le loro località di vacanza. Ma ci sono comunque dei nostri ascoltatori anche affezionati che sono rimasti, che sono qui con
2: buongiorno.
0: Noi.
2: Buongiorno!
3: C'è qualcuno? C'è qualcuno?
0: No!
3: Siete tutti in ferie?
0: Sì!
3: C'è nessuno?
0: No, ci siamo solo noi, caro, ci siamo solo noi. Tra l'altro, per chi si dovesse sentire solo, c'ho un consiglione di quelli veramente pazzeschi. In Cina stanno andando a ruba i robot da compagnia. Ve ne parlo con dovizia di particolari, anche perché mi interesserebbe abbastanza l'argomento. Tra pochissimo su Radio Number One.

0: Lost New, il pezzo di LP di qualche anno fa, del 2016, su Radio Number One, nel Summer One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, ascoltatori che si sentono un po' soli perché sono rimasti in città da soli. Non lo so, io ho dei ricordi di quando rimanevo a Milano la settimana di Ferragosto, che è poi questa, e ho dei ricordi molto belli, perché magari rimanevi in sì poche persone, poche cose da fare, però molto divertenti, perché c'era una sorta, non lo so, ricerca di famiglia, no? Di voglia di fare gruppo e di stare insieme, di fare delle cose. Poi con una città che si diventa sicuramente più vivibile, quindi parcheggi che si trovano facilmente, niente traffico, non so, io ho dei ricordi molto belli delle settimane trascorse in città mentre tutti gli altri erano fuori dai maroni, come si suol dire. Allora, vi ho promesso una dritta che arriva dalla Cina per chi si sente solo, proprio anche un po' in generale nella vita, no? In Cina ci sono tanti single che soffrono di solitudine, e per questo c'è questa azienda cinese che si chiama Ubtech, che ha creato un robot, un compagno emotivo praticamente. Si tratta di un umanoide a grandezza naturale, ultrabionico, dalle sembianze umane, anche molto bello. Ci sono delle foto, non lo so, io ho un altro concetto della bellezza, però sicuramente brutto non è. Insomma, ho visto cose peggiori, diciamo, in giro umane. Allora, su questo sito, questa piattaforma digitale cinese ha pubblicato questo video promozionale lanciando questo umanoide, scrivendo: sembra una persona vera, il robot più bello mai visto, e ha aperto le prevendite per acquistarlo. Sono già finite e sono andati a ruba sti robot. Ne hanno venduti più di 3.000 prenotazioni, si doveva versare qualcosa come 380 euro, una roba del genere, e non è ancora chiaro qual è il prezzo finale, quindi potrebbe arrivare anche la fregatura, nel senso, tu dai 380 euro ma non sai quanto costa, potrebbe costarne, non lo so, 50.000, quindi non lo so, si sono un po' fidati quelli che l'hanno acquistato. Il robot sarà disponibile in una versione maschile che peserà circa 40 kg, alto 1,83 m. Quella femminile invece è alto 1,68 m, peserà 35,2 kg. Le versioni sono tutte personalizzabili, quindi se lo vuoi con gli occhi azzurri te lo fai con gli occhi azzurri, se lo vuoi un po' più scuro, un po' più abbronzato, te lo fai abbronzato, come vuoi. L'unico difetto, diciamo, che ha questo umanoide è che ha solo 4 ore di autonomia, poi lo devi mettere in carica, quindi
1: dipende cosa ci fai, però 4 ore possono bastare.
0: Hai ragione, David, sono d'accordo con te. È un se te lo porti in giro rischi che si scarichi, comunque che ti sia flosce da qualche parte. Se lo tieni in casa lo puoi sedere magari anche in carica vicino a te, lo so, guardi la TV, giochi ai videogiochi. Ho capito quello che pensi. E 4 ore sono sufficienti. Cioè, alla mia età anche meno. Comunque va bene.

0: sì.
1: Caro Danny Nardi, la nostra canzone saremo io e te a Cussì per tutta la settimana tra le 7 e le 10 su Radio Number
0: saremo
1: One.
0: Io e te e a Cussì.
1: Mamma mia, siamo terribili a cantare, non facciamolo mai più. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One. Attenzione, vi riportiamo indietro al 1990.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

Wishful Thinking, i Go West, come vi avevo preannunciato, le grandi canzoni di Radio Number One ci riportano indietro di qualche anno. Era il 1990 quando arrivava questa canzone, tutto in vacanza, tutto fermo, ma non i pipponi della Doriani su Radio Number One. Come per ogni canzone abbiamo qualcosa sicuramente da raccontare, e la cosa che ho da raccontarvi è che il successo di questa canzone è stata una botta di fortuna, nel senso che i Go West stavano lavorando al loro album e non avevano nessuna intenzione di partecipare alla colonna sonora del film di Pretty Woman. Mancava però una canzone nella colonna sonora del film di Pretty Woman, e quindi all'ultimo momento il brano fu inserito nei titoli di testa del film, perché appunto la casa discografica cercava un pezzo e lo incluse così all'ultimo momento, trasformandolo nel loro più grande successo. Quindi è stata a tutti gli effetti una botta di fortuna. Una botta di fortuna anche il titolo della canzone, che è arrivato praticamente così casualmente, nel senso che il cantante dei Go West era in un bar, ha sentito questa frase e ha deciso di intitolarlo così. Quindi vedi, delle volte, insomma, quando è destino avere successo con qualcosa, il destino poi fa il suo corso e arriva quello che ti deve arrivare. Arriva quello che deve arrivare, diceva una vecchia canzone. Peggy Goo su Radio Number One, questo è il singolo nuovo, si chiama Who Man.

0: Fino alla fine, bossa nostra di Gaia su Radio Number One. Ancora buongiorno.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Buongiorno, buongiorno da Radio Number One, da Manuela Doriani, sono le 8 in punto.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bollino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19 e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura, la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi un milione di posti di lavoro.
4: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
6: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo, 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
7: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto.
6: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichila del Sette Bello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano, il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni, i funerali si svolgeranno in forma privata.
4: Ed è tutto, a più tardi.

chiama Summer Funk ed è la canzone che Francesco Gabbani ci regala per quest'estate 2026. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One insieme a Manuela Doriani nella nostra porzione di Summer One, appunto tra le 7 e le 10 tutte le mattine per

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Number One in questa nostra mattinata del 10 agosto 2026. Ben trovati dal Vise Salerno. Abbiamo iniziato questa nostra seconda ora, diciamo, facendovi venire anche la voglia di viaggiare, di vedere delle cose nuove. E magari chi va in Sardegna quest'anno potrà vedere una spiaggia molto molto particolare. Ve la cito perché è unica nel suo genere, perché al posto della sabbia, in questa spiaggia particolare che è la spiaggia di Is Arutas nel comune di Cabras, c'è una spiaggia fatta da chicchi di quarzo bianco. È nota come la spiaggia dei chicchi di riso. Se voi la prendete per le mani questa sabbia, vi rendete conto che appunto avete per le mani del quarzo bianco. È una distesa che sembra veramente una distesa di chicchi di riso, è una cosa veramente impressionante, ed è tutta modellata ovviamente dal mare, che nel corso di milioni di anni ha modellato questa spiaggia e che è arrivata dritta fino a noi. Piccolo consiglio per chi viaggia e per chi va in Sardegna: potrebbe essere interessante andare in questa spiaggia. Teddy Swims.

0: Lega su Radio Number One, dove tra poco tornano le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.

0: Radio.
1: Amici e amiche di Radio Number One, è arrivato il momento di capire che cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni sui cieli italiani, e lo facciamo come sempre attraverso il sito trebimeteo.com, che vi ricordo essere sempre a vostra disposizione. E proprio grazie agli amici di Trebimeteo scopriamo che nel corso della settimana di Ferragosto, quindi quella che si è appena aperta, si assisterà ad una nuova graduale intensificazione dell'anticiclone africano per tutto il Mediterraneo, che tra l'altro sarà anche responsabile di un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni. Quindi diciamo che non è bastato il caldo che abbiamo già patito e vissuto, ci sarà ancora tanto tanto altro caldo da dover vivere. Addirittura ci saranno delle punte di 37-39 gradi, poi quelli percepiti saranno molto molto di più, sia a nord, sia al centro, sia al sud, quindi su tutta la penisola, isole comprese, e poi ci saranno anche dei picchi che andranno oltre i 40 gradi nell'entroterra della nostra Italia, ma anche in Sardegna, la Sardegna che sta patendo un'estate veramente tanto tanto torrida. Poi farà leggermente meno caldo di giorno lungo le zone costiere, che ovviamente sono delle zone mitigate dalle brezze marine. Quindi preparatevi, perché nei prossimi giorni diciamo che la caloria non ci abbandonerà, anzi farà parte delle nostre vite. Di conseguenza possiamo darvi non la certezza matematica, ma comunque una grande sicurezza sul fatto che il Ferragosto lo potrete vivere con delle temperature molto molto elevate, sicuramente con il sole e senza preoccupazioni di ombrelli e quant'altro. Almeno questa è una buona notizia. Poi le temperature sono quelle che sono e lo sappiamo perfettamente. Se volete conoscere tutti gli aggiornamenti giorno per giorno, ora per ora, trebimeteo.com, oppure scaricate l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebimeteo.

0: estate che vi tiene compagnia e vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto, fino ad arrivare al 31 di agosto, dove ricominceremo con la nostra normale e abituale programmazione, con giusto quei 2-3 cambi che servono sempre per ravvivare il nostro spirito radiofonico. Allora, abbiamo parlato di questa spiaggia in Sardegna con i chicchi di quarzo bianco al posto della sabbia normale. È arrivata una nota audio che voglio farvi ascoltare, sentite.
1: Ciao Alvise, sono Raffa da Varese.
0: Ciao Raffa.
1: Confermo tutto quello che hai appena detto della spiaggia di Isarutas, perché ci sono stato un mesetto fa, ho fatto le vacanze lì.
0: Meno male.
1: Io però consiglierei, visto che si è da quella parte lì,
0: vai.
1: Anche di andare a vedere la spiaggia dei Corsari, che ci sono le dune più alte di Europa e sono di colore rosso, c'è la sabbia rossa, che è una cosa fantastica.
0: Bello, bello.
1: Ciao Alvi, ciao.
0: Grazie mille. Piccoli consigli per i viaggiatori che mai

anni fa Juanes ci ha regalato questa meravigliosa hit che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Sono le 11:37 e non abbiamo ancora terminato di farvi ballare o cantare con le migliori canzoni di questi ultimi anni, come quella che arriva adesso, Flowers, lei e Miley Cyrus.

0: Ross con Flowers su Radio Number One. Tra poco una grande canzone, restate con noi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

quel che mi riguarda, ma sono sicuro che anche tanti altri la trovano esattamente allo stesso modo, la considerano allo stesso modo. It's No Good, Depeche Mode. Era il 1997 quando i Depeche Mode diventano ufficialmente un trio, pubblicano per la prima volta un album in qualità di trio, perché nel 1995 Alan Wilder decide di abbandonare la band. Tutti quanti sanno dei problemi che Dave Gunn, il cantante dei Depeche Mode, ebbe con le dipendenze, con la droga, e proprio per questo motivo Alan Wilder decise di abbandonare la band, i Depeche Mode, e da quel trio nacque Ultra, all'interno del quale c'era per l'appunto anche questa It's No Good, che è rimasta nella storia. Chissà se rimarrà nella storia anche questa prossima canzone che ascoltiamo di

0: con My Body Isn't Ready chiude questa nostra seconda ora insieme con la Summer One mattutina su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, questa è Radio Number One, sono le 12 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. Stretta Germania sui respingimenti. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo. Con l'entrata in vigore del nuovo patto dell'Unione Europea riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Ma il Viminale respinge l'idea, nessuno da riprendere. Intanto è allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato con 50.000 ingressi in 48 ore. Tajani, fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Medio Oriente, secondo alcune fonti, il premier Netanyahu ha detto a Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump e le forze israeliane per questo si stanno ritirando sulla linea gialla. Lo scrive il Jerusalem Post, la stessa ha ricordato la linea pubblica presa invece ieri dal premier, sottolineando la posizione della Casa Bianca di non preoccupazione rispetto a tali dichiarazioni, confermando un graduale ritorno alla linea gialla e un'interruzione degli attacchi a Gaza. Caldo intenso per la settimana di Ferragosto, si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città, 19 quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore. Il caldo continua a farsi sentire per l'intensificarsi dell'anticiclone subtropicale. Il termometro risale un po' ovunque con picchi di 39 gradi a Roma e 38 in numerose città del centro-nord e delle isole. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960, aveva 87 anni. Il 3 settembre fu il grande giorno di Berruti e dell'Italia, a 21 anni ruppe il dominio USA nella disciplina che durava dal 1932, sconfisse i favoriti americani eguagliando il record mondiale di 20.05 e si aggiudicò il record olimpico. Masters 1000 ATP, Jannik Sinner salta a Cincinnati per un problema al ginocchio destro, non sono ancora pronto per gareggiare. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

tu cosa fai questa sera in apertura della nostra terza ora insieme della Summer One mattutina. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno in questa nostra mattinata di lunedì 10 agosto 2026, in cui abbiamo parlato di ferie, abbiamo parlato di vacanze, di spostamenti, abbiamo dato anche qualche consiglio grazie ai vostri messaggi al 393-444-0444. Ho trovato, a proposito di ferie, a proposito di vacanze, questo dato che è molto molto indicativo su quella che è la situazione italiana per quel che riguarda per l'appunto le ferie maturate. L'Italia infatti è tra gli ultimi paesi per numero di giorni di ferie nell'Unione Europea. Si parla tanto di italiani che non vogliono lavorare, di italiani che lavorano poco rispetto agli altri. In realtà non è così. Ovviamente questo grafico che adesso vi leggerò è stato realizzato riferendosi alle ferie retribuite per un lavoratore dipendente con un contratto a tempo pieno, quindi poi nella media le cose cambiano. Però ecco, noi abbiamo un numero minimo di giorni ferie di 20, chiaramente sempre contratto dipendente, e poi c'è il numero dei giorni festivi nazionali che sono 13 giorni di festività nazionali, portando il totale a 33. Ma il paese che ha più giorni di vacanze è l'Austria con 38 giorni, e noi siamo molto molto indietro. Tra poco approfondiamo ancora di più.

desiderio guardando una bellissima cometa che scende. Mamma mia, quanto sono poetico oggi, eh. Poi è anche il mese del leone, questo qui di agosto. Adesso, io all'oroscopo credo in parte, nel senso, non amo l'oroscopo istantaneo, quello che dice amore oggi bene, denaro male, salute pessima. Ecco, quelle cose puntualmente non si avverano, ma credo che ogni segno zodiacale abbia delle caratteristiche che dipendono ovviamente da quando la persona è nata, da quali influenze della luna, tutte queste cose qui. Bene, da Gabro Fox è tutto, adesso c'è Benjamin Ingrosso.

0: notturni.
1: Animali notturni, quelli di Malika Ayane, appena ascoltata qui su Radio Number One.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
4: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
5: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
4: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
5: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

situazione traffico sulle principali autostrade italiane. Nessuna novità rilevante nell'ultima ora per quanto riguarda la zona di Roma e dintorni, mentre sulla A4 Milano-Brescia un incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia sta causando code. Un altro incidente tra Capriate e Bergamo, sempre direzione Brescia, rallenta ulteriormente il traffico. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, code in direzione Genova tra Busalla e l'allacciamento con la A12 a causa di un incidente. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per 6 km in direzione di Ventimiglia tra l'area di servizio Bordighera e la Barriera. Le informazioni per quanto riguarda la viabilità tornano anche nella prossima ora. Fate buon viaggio con Radio Number One.

al microfono in questo lunedì pomeriggio dalle 14 fino alle 18. Abbiamo parlato poco fa del fatto che oggi è la notte di San Lorenzo, ci sono le stelle cadenti, ma non sarà l'unico fenomeno atmosferico nel mondo in questo mese, perché mercoledì dopodomani, il 12 di agosto, tutti di nuovo con gli occhi al cielo, ma in questo caso con le dovute protezioni, perché arriva uno degli spettacoli astronomici più attesi di tutto l'anno, l'eclissi solare. La luna infatti passerà davanti al sole fino a coprirlo completamente, non in tutto il mondo ma in una fascia che attraverserà la Groenlandia, l'Islanda, il nord della Spagna e una piccola parte del Portogallo. Per noi italiani invece si parlerà di un'eclissi parziale, quindi se per caso siete in vacanza in Spagna fate attenzione, perché è un'immagine super suggestiva nelle zone che verranno attraversate proprio da questa luna che coprirà il sole. Un'immagine fantastica per chi è in vacanza con il partner e riuscirà a condividere uno di questi momenti, quelli che si presentano poi una volta ogni XXX anni. Buon pomeriggio a tutti, l'estate di Radio Number One continua con il nostro Summer One. Adesso è il momento di Justin Bieber, questa è What Do You Mean?

Parlare d'amore, lo dice Safe, appena ascoltata su Radio Number One. 16:35, lunedì 10 di agosto 2026. È anche il momento giusto per parlare un po' d'amore, dato che siamo in estate. Ci sono tantissimi flirt che in questo momento magari ci stanno ascoltando da una spiaggia, dalla montagna, mentre bevono una cervecita e tante tante chiacchiere. Chissà poi queste chiacchiere dove portano. A settembre ci dimenticheremo già uno dell'altro? O invece saranno quelle storie nate sotto un cielo di agosto che si porteranno, andranno avanti per tantissimi anni? Vediamo. Se per caso questa è la vostra esperienza, quella che state vivendo in questo momento, raccontatecela al 393-444-0444. Condividete con noi anche in generale la vostra estate, quella che state continuando a passare con Summer One, la nostra estate, quella di Radio Number One. Poi da settembre, anzi di preciso dal 31 agosto, ripartiamo. Partiamo con i nostri programmi, quelli a cui siete abituati tutti i giorni, con alcune novità, come ad esempio l'ingresso di Chiara Papanicolaou al posto della grandissima Lilly in Donne al Volante. È il momento adesso di alzare i BPM con Bob Sinclair.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair, Kaija su Radio Number One. Tra un attimo la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Siamo tornati nel 1984 con la nostra grande canzone, brano che si trovava dentro l'album Parade, che arrivò addirittura al numero uno anche qui in Italia. Una piccola particolarità: With the Pride non venne pubblicata come singolo, ma diventò comunque uno dei brani di quell'album più apprezzati e passati dalle radio. Il pezzo ovviamente porta la firma di Gary Kemp. L'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora di questo lunedì 10 di agosto 2026. Stanno arrivando anche i vostri messaggi.

Una bellissima emozione quella appena vissuta con i Coldplay e la loro Viva la Vida su Radio Number One. Questo è Summer One, la nostra estate che documentiamo quotidianamente anche su tutti i nostri canali social, Instagram, TikTok, Threads, Facebook. Siamo veramente ovunque e da poco è attivo anche il nostro canale broadcast su WhatsApp. Per iscrivervi basta andare sul sito radionumberone.it e fare click sul link che c'è proprio lì. In anteprima, adesso arrivano Tropico con Cremonini, Fantasie.

0: Fantasie, quelle di Tropico e Cesare Cremonini, qui su Radio Number One, in chiusura della nostra terza ora insieme.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

ha rassicurato tutti sulle sue condizioni dopo aver avuto un piccolo incidente durante un concerto. Bene, Radio Number One augura a Noemi l'augurio proprio di tornare prestissimo sul palco. Buon pomeriggio a tutti, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Arriva anche Olivia Dean.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

italiane, sulla 1 Roma-Napoli tra svincolo Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, perdita di carico con rallentamenti, sulla 10 Genova-Ventimiglia code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento con la 7 e Genova-Pegli in direzione Ventimiglia, materiali dispersi all'uscita di Arma di Taggia sulla stessa autostrada sempre direzione Ventimiglia, mentre sulla 12 tra Genova-Est e Genova-Nervi in direzione Livorno si segnala un veicolo fermo. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto e soprattutto fate buon viaggio con Radio Number One.

Vera estate da protagonista, continua a essere ovviamente una delle protagoniste assolute del pop italiano e dopo il tour nei palazzetti svoltosi in primavera, in questi giorni la stiamo vedendo anche nei grandi appuntamenti musicali televisivi. Continuano ovviamente ad arrivare molti riconoscimenti per lei, infatti il singolo Esibizionista ha conquistato da poco il disco di platino, superando quindi le 200.000 copie vendute. Non avevamo dubbi. Buon pomeriggio a tutti, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Oggi è lunedì 10 agosto, fino alle 18 ci sono io, Gabro, a farvi compagnia. C'è anche Lenny Kravitz.

She-Wolf, Shakira su Radio Number One, intramontabile sia lei che la sua musica. Si è esibita infatti con il suo nuovo successo anche alla finale dei mondiali, è stato uno spettacolo clamoroso. Erano tantissimi tra l'altro gli artisti che quest'anno hanno cantato proprio in occasione della partita finale che vedeva coinvolte Argentina contro Spagna. C'era Justin Bieber, Shakira, i Coldplay, chi più ne ha più ne metta. Qui su Radio Number One invece arriva Harry Styles.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Oh,

ancora a farci ballare e forse a darci anche qualche buon consiglio. Young Hearts Run Free, Candy Station su Radio Number One, 1976, e dietro a questo pezzo che fa immediatamente venire voglia di ballare c'è un significato più profondo, ovvero non rimanere intrappolati in una relazione che ci rende infelici. Le 17.45 su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora. Siamo alle battute finali e poi arriva Luchino. Intanto, Peggy Goo.

0: Purple Disco Machine, The Magician, a chiudere queste nostre 4 ore insieme. L'appuntamento con me, che sono Gabro, è per domani dalle ore 14 fino alle 18, quindi passeremo insieme anche il pomeriggio di martedì 11 agosto. Adesso invece dalle 18 fino alle 22 vi terrà compagnia Luchino. Sì, oggi siamo un po' così separati in casa. L'appuntamento con Gabro è per domani. Buona serata a tutti, ciao.
1: L'estate di Radio Number One.
2: La musica che cerchi è

0: Aspetta che ti dico che ore sono. Qualche secondo e saranno le 18.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia, 7.4 la magnitudo, epicentro nel nord-ovest del paese. Si contano vittime e dispersi. A Cali ci sarebbero diversi bambini sotto le macerie di un ospedale. Dopo aver colpito il sud del Giappone, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale. 1,5 milioni di cittadini evacuati, allagata Shanghai, annullati centinaia di voli. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato con l'accusa di essere il mandante, l'imprenditore Lavitola, secondo il GIP, voleva crescere la popolarità del giornalista per lanciarlo in politica. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde. Su quasi 400 campionamenti, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in vasca. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e Simona Quadarella negli 800 stile. Da Laura Supino, buona serata.
5: Summer One,
6: l'estate di Radio Number One.
0: Buonasera, ci avete del caldo? No, chiedo per un amico, no? Vabbè, come state? Tutto bene? Siete in vacanza? Qualcuno è in vacanza, qualcuno invece è ancora nelle city, nelle città, nei paesi, insomma a casa, diciamo che non è andato via perché fondamentalmente sta lavorando, però a prescindere da questo, tranquilli perché tanto ci siamo noi di Radio Number One con Summer One a farvi compagnia puntualissimi ogni giorno, dalla mattina alla sera. Tra le altre cose, quest'oggi staremo insieme fino alle 22, quindi abbiamo queste 4 ore da consumare insieme e ovviamente funziona tutto allo stesso modo, nel senso che dai, abbiamo chiuso l'happy hour, ma già lo sapevate, anche perché Gabbro, che mi aveva appena anticipato, vi ha già detto tutto dalla scorsa settimana, però tranquilli, c'è questa programmazione estiva e sicuramente buona musica da ascoltare, tanta buona musica da ascoltare. I vostri messaggi attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello 393 444 0444, e ovviamente poi tra un attimo parliamo di che cosa parliamo? E tra un attimo parliamo, non lo so, adesso vediamo.
5: Summer One,
6: l'estate di Radio Number One.

Sandra, bellissima, buona serata. Questa è Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Cerchiamo di accompagnarvi sicuramente con tanta buona musica e poi con magari con tante curiosità, no? Tra le tante cose inutili che succedono sul pianeta Terra, giusto per capirne una, giusto in questo periodo stanno facendo degli esperimenti perché vogliono praticamente superare, battere il record della barriera del suono infranto. E infatti si cerca con degli studi nello Utah di realizzare un nuovo progetto per far sì che si vada a una velocità superiore a quella del suono. Adesso io non ne vedo l'utilità, detto tra noi, anche perché poi velocità del suono, della luce o meno, devo dire che puntualmente per quanto riguarda i servizi in generale, no? Per quanto riguarda per esempio quando prendete il treno per andare in vacanza o quando magari prendete dei mezzi pubblici o comunque la metropolitana o comunque sia, vi affidate a quelle situazioni che comunque dovrebbero essere l'ottimizzazione del trasporto anche per ottimizzare l'inquinamento a livello globale. Puntualmente per quanto riguarda la nostra penisola, ahimè, ci sono sempre quei ritardini che poi non sono così bassi i ritardini, direi che sono anche abbastanza importanti, quindi diciamo che poi a qualcuno passa un po' anche la voglia di utilizzare i mezzi pubblici e preferisce magari andare in giro con la propria macchina, certo senza ombra di dubbio inquinando di più, ma essendo comunque sicuro che bene o male il ritardo non lo farà, mettiamola così, dai. Adesso c'è Ariana Grande, The Weeknd.

3334 0444 per interagire e dirci magari cosa state combinando in questo lunedì, questo 10 di agosto. Molti sicuramente stanno rientrando dalla spiaggia, stanno rientrando da una passeggiata in mezzo ai monti al fresco, beati voi, perché comunque chi è operativo e chi sta lavorando in questo momento sta soffrendo ancora questa bolla di calore che comunque fa soffrire soprattutto le grandi città, e questo è un dato di fatto. In vacanza si sente anche meno il caldo.

0: Lady Gaga, Dolce, ciao Andrea. Ti fa caldo? No, sei stufo della stufa, dopo me lo spieghi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
2: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: E anche se estate lo sapete già che fa caldo, diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani grazie agli amici di Trebi Meteo. Allora attenzione al nord, inizialmente sereno, poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali, informazioni sulle Alpi. Al centro prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento, mentre al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Se volete restare informati e sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

Francesco Gabbani, puntualissimo col suo Summer Funk, una delle canzoni che sicuramente in quest'estate 2026 fa colonna sonora. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Stavo salutando Andrea, che speriamo tu non sia dietro i fornelli o davanti ai fornelli a secondo dei casi. Tra altre cose, un saluto a tutti coloro che sono operativi all'interno delle cucine, soprattutto in questo periodo, perché poi la gente quando va in vacanza, no, ama anche godersi la vacanzina, magari va fuori a mangiare più spesso rispetto al periodo invernale, o comunque quando si è a casa, si è operativi, si torna tardi la sera, non si ha tempo, magari si va fuori solo il fine settimana. Il problema dell'estate, senza ombra di dubbio, è il fatto che comunque fuori discussione il fatto che comunque si lavori sempre operativamente alla grande, come giusto che sia, però il fatto che fondamentalmente d'estate fa caldo, ragazzi, no? Detto tra noi, no? Quindi immaginate questi porelli, i cuochi, gli aiuti cuochi, i lavapiatti, tutta quella gente che sta nelle cucine, che ci sono quei 4000 gradi. Quindi un saluto a tutti coloro che in questo momento, che dire, stanno lavorando e sono operativi nelle cucine, stanno preparando il cibo per i clienti che sono seduti invece al tavolo e al fresco con l'aria condizionata, magari

0: D'accordo, Fast Car Radio Number One, vedi che non siamo i soli a lavorare, vedi che non
1: un saluto
0: siamo...
1: anche ai toilettatori.
0: Sì, sì.
1: Che stiamo finendo di pulire i nostri negozi dopo che con quel caldo qua stiamo lavando i vostri cuccioli pelosi. Alberto, dal Bano Sant'Alessandro, all'Osi.

0: One.
1: Come on,
2: l'estate
1: come
2: on. Di Radio Number One.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Sesame, Dancing with a Stranger, siete su Radio Number One. Questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, quella che vi accompagna con questo caldo e con la buona musica che non manca mai

0: Abbiamo la seconda ora insieme, ma ce ne abbiamo altri due, eh?
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità, decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
2: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le quattro persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP, il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
1: Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana nel Vercellese i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
3: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo prettamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facevamo le gare.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

buona serata, benvenuti Radio Number One. Cosa state combinando in questo lunedì sera? Terza ora insieme, io sono Luchino, come sempre, almeno come sempre da questa, come sempre effettivamente sì, come sempre, perché come sempre a quest'ora c'è una puntata che si chiama Happy Hour durante la stagione invernale che abbiamo sospeso, abbiamo andato tutti in vacanza, cameriere, baristi, cuochi, vedi? Però torniamo puntuali a settembre anche con il signor Gabro, ovviamente, che poi in quest'estate 2026 vi sta accompagnando nella fascia precedente alla mia, però tranquilli perché comunque sia, come già accennavo prima, nell'inverno torna tutto nella regolarità della programmazione della radio. Salutiamo Maria Grazia, salutiamo la Sicilia che è sempre presente con noi, salutiamo anche Antonella, buona serata Antonella, salutiamo anche, dov'è, Marzia, ciao Marzia, buona serata a te. E no, non ci abbiamo le richieste, Francesca. No, vabbè, no, perché solitamente voi sapete che poi c'è l'appuntamento del dedicato, però abbiamo sospeso tutti gli appuntamenti precisi della nostra programmazione, però puntuale tornerà anche quello a settembre. Ciao Anna, salutiamo gli amici del Lago, della Brianza e via dicendo, e salutiamo invece anche coloro che invece per forza di cose devono essere brandizzati. Allora, attenzione perché c'è questo trend alternativo che si sta spostando, grazie a Dio, perdonate l'intercalare, in questi ultimi periodi alle nuove generazioni che non si stanno più tanto dedicando ai brand, ovvero non si stanno più abbigliando brandizzati dalla testa ai piedi, no? Sapete che c'è stata un po' questa tendenza dove comunque se non eri brandizzato in un modo o nell'altro eri un po' sfigato, mettiamola così, ecco. Però ci sono dei trend in controtendenza, come si può dire, come per esempio queste nuove ideone che ci sono state, come per esempio la borsa per la, della spazzatura di Balenciaga, metti il caso che uno non sa come buttare bene le cose, ci sono le borse firmate. E poi ovviamente per non farci perdere niente ci abbiamo anche un bellissimo passeggino della Lamborghini, famoso, situazione che esprime un po' il lusso assurdo in questo caso, dove ci sono degli oggetti del tutto futili, del tutto inutili, dove comunque sia davanti a una situazione di tristezza che purtroppo sta abbracciando il mondo in quest'ultimo periodo, diventa un po' assurdo ostentare, fare queste situazioni di, dove si va a ostentare volutamente con strani oggetti la propria ricchezza, se poi ricchezza sia, perché pare che c'ha, pare che chi c'ha la ricchezza non lo fa vedere, ma di questo ne parliamo nella prossima puntata. 393-444-0444 per interagire con noi su Radio Number One. Come sempre c'è Fuji.

Por el mundo, Carol G, Manu Chao, me gustas tu. Mi fa un po' quella roba lì. Oh ragazzi, oggi è il 10 di agosto, ufficialmente la notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti. Poi stelle cadenti, solitamente ci sono i giorni a seguire la notte di San Lorenzo molto più visibili. Adesso invece c'è Annalisa.

0: Alex Warren, Feel a Dream, Radio Number One. Ciao Marco, ciao Lella, buon appetito, eh?
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Però guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io non so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

Oggi Nucleari, una delle canzoni dell'estate 2026. Ognuno poi mangia quello che vuole quando è estate. C'è chi mangia anche lo stinco con la polenta e anche con i funghi. Quindi tutto a posto.

Grazie Paolo per il commento. Sì, va bene. Questa grande Tina Turner 1986, un album bellissimo, tra le altre cose, Break Every Rule. E questa è una delle canzoni che entrò poi in Billboard Hot 100 e fu una delle canzoni più suonate in quell'anno e sicuramente una di quelle canzoni che noi andiamo a rispolverare giusto per darvi quelle emozioni della musica giusta, quella che suona puntualmente qui su Radio Number One.

0: Roxette Party, Roxette, Bruno Mars, i festini delle matricole delle università americane. Che dire, state lì, non ve ne andate, tra un attimo, ultima ora insieme.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: qualche secondo e saranno le 21.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

ora insieme. Io sono Luchino, sempre io quello dell'Happy Hour solitamente. Beh, ma quando arriva Summer One cambia un po' tutto e vi facciamo compagnia nel migliore dei modi, sicuramente con la tanta buona musica bellerrima, scusate superlativo, che propinano i nostri programmatori musicali. E poi ovviamente cerchiamo di farvi compagnia con quelle che sono delle curiosità e delle notizie che magari arrivano dal mondo, come in questo caso del fatto che quest'oggi, proprio in questa giornata, perché ogni anno nella notte di San Lorenzo, appunto il 10 di agosto, noi guardiamo le stelle, invece in America fanno praticamente una manifestazione dove praticamente c'è un'esposizione ufficiale di capre, ma di capre casalinghe, cioè vuoi dire in che senso? Perché pare che qualcuno ami la capra intesa come capra, la famosa capra di compagnia, voi non la conoscete. Ogni tanto escono di quelle cose che dico, ma perché? No, ufficialmente ogni anno si tiene questo ritrovo e ci sono tantissime persone che vanno e acquistano appunto le caprettine per farsi fare compagnia in casa. Adesso io non so se le acquisiscano, le comprano, se le mettono in casa, perché ovviamente, come diceva Sgarbi, se uno non capisce, se parli con la capra magari ti capisce. No, bene, scusate, ho divagato, però c'è questa cosa che mi suona un po' strano, però è un dato di fatto e ogni anno il 10 di agosto si tiene questa manifestazione in America. Se volete fargli un giro, giusto per curiosità, poi ovviamente tenete a mente che ci sono cose più importanti, come per esempio l'eclisse solare che dovrebbe esserci, mi pare, nella giornata di domani, no? Che qualche annetto fa, no, certo, qualche annetto fa, sto parlando della preistoria, un'eclisse solare praticamente pose fine ad una guerra e quindi cambiò un po' il percorso della storia. Ecco, potrebbe essere che magari domani, se c'è l'eclisse, magari qualcuno ci ragiona un attimo e facciamo delle pause, ma giusto per dire delle cose stasera, va bene. Radio Number One, c'è anche Shawn Mendes, Trade Your Bella.

ascoltare Coca-Cola Tommaso Paradiso, che non si fa, soprattutto se poi dovete berla, mi raccomando. Nel frattempo un saluto anche a un amico che ha mandato qualche sample con la registrazione di Sgarbi che diceva capra capra, grazie. Va bene, no, parlavamo prima dell'esposizione delle capre, coloro che se le portano a casa per farsi far compagnia, chi può dirlo?

Buona serata, benvenuti. Sono arrivato un po' di messaggi relativi a quella manifestazione dove in America ogni anno puntualmente il 10 di agosto sfilano una serie di caprettine che gli amici, cioè diciamo che ti puoi portare a casa, ti fanno compagnia. Adesso non so cosa ci fai, tipo un animale domestico presumo, no? Cioè, penso che poi il concetto sia quello alla fine, non penso che poi ci facciano dei rosticini, no? Si fanno i rosticini? Non lo so. Vabbè, niente, cambiamo discorso. Mentre Brad Pitt torna a bere dopo 7 anni di sobrietà, molto importanti, sapete che spiccano una serie di notizie interessantissime nel web da qui a là. Nel frattempo c'è anche Giulia che invece, visto che prima parlavamo del fatto che una guerra fu sospesa nella storia, in quel momento non si capiva cosa fosse un'eclisse, non si capiva, si fermò una guerra, allora prima suggerivo, ho detto

One Nights. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu

0: non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Summer One Nights.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.